0: con la mappa che andasse. Cavallo. Non è un luogo, è un nome, basta. Non c'è un paesino.
1: È in mezzo a questo deserto, soltanto una cosa.
0: In mezzo a questo deserto c'è il palazzo della Nazione.
2: C'è già una certa dimensione.
0: Questi saloni vuoti. Ma è un viaggio proprio, è veramente un viaggio.
3: Pensa che si vede,
4: pensa che si vede, pensa che si vede, pensa che si vede, pensa che si vede.

0: Wham! Bam!
1: Guarda. Questi ultimi anni solitari, sommersa in lacrime. Invisibile dolore, entro un cerchio eternamente ritornante. Lenzuolo funebre scende con fragore di un uragano,